au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafia fiatu. Iate o tou. Ilunga ole ea. E ala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.